0: If not, run!
1: Ecco! E intanto che ho finito l'altro, non mi devo sapere bene.

0: niente.
1: Verso i saporetti,
0: sì, sì, sì, sì,
1: destra e sinistra, sono belle case,
0: sì, sì,
1: effetti,
0: sì, sì. Cioè, questo già va bene,
1: un po' più trafficato magari.
0: Cambiano,
1: ma in effetti ragazzi.

0: fare un po'.
1: Facciamo fare un po' di intro, ma tanto che...
0: Ma vabbè, sì, ma non è l'ultimo. Poi altro.